finalmente, del terror mi assolto, ed è a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

ricorda più lo reggo. Di questo paniere cibo e vino. Grazie. Resto. Grazie. Resto.

0: cosa più prudente. Siamo soli, sì. Qual è il vostro disegno?
1: La norma degli eventi, uscir di stato, o starcela per noi.

sagrestia. Non sapete, Buonaparte, scellerato, Buonaparte. Ho spennato, sfracellato e piombato a Belzebù. E verifica parola, or ne giunge la notizia. E questa sera gran fiaccolata, veglia di gala palazzo Farnese, ed una posita nuova cantata con gloria tosca.

0: Pazza! Il gran Giubilo! Apprestate per te Deum! Tu resta!
1: Non mi muovo!
0: E tu va, frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia! Occhio alle porte, senza dar sospetti! Ora te, pesa le tue risposte! Un prigionier di stato fuggì furora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Atlanti?
1: Eccola! Aperta!

0: suo ritratto. Chi fe quelle pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Lumi, il paniere.
0: Lui, l'amate di Tosca. Buon sospetto, Volterior.
1: Vuoto, vuoto.
0: Chi è detto che fu?
1: Si ritrovò nella cappella. Questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo. Il gesto del pittor, ma non di meno.
0: Sputa quello che sai.
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor.

mare disse lì stesso: voglio la vergine verso al riparo. Libera me, domine.

0: tre sbirri, una carrozza, presto, segui vado ovunque vada, ho visto, provedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: galantuomo comandò la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma villetta tra le fratte perduta, e la ventrò. Ne ci sono ben presto, allor scavalco lesto il muro del giardino con i miei cagnotti e piombo in casa.
0: Quel bravo spetta.
1: Fiuto, razzolo, frugo.
0: Ehi, Angelotti!
1: Non si

0: nasconde ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.
0: Egli è là.
1: Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del fisco.

l'abbiate colto in Sant'Andrea, provvisto di giro di vesti, menzogna, e guidato d'un vostro potere supporta

0: Dite, dove dunque Angelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dove?
1: Non so!

0: là e Angelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti. È svenuto.
1: Assassino! Voglio vederlo.

il tamburo sa via, guida la scorta, ultima condannati. Il tempo passa, sai quali ascuna ho.

0: l'istante.
1: Mi fai ribrezzo.
0: Chi là?
2: Eccellenza, l'angelotti a nostro giungere s'ucciso.
0: E bello se attenda, morti alle porche. E l'altro prigioniero.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

Handel's Selv Regina, Giulia Lesniva Soprano, Il Giardino Armonico, and the conductor Giovanni Antoni.